Di capire cosa volevo fare nella vita. È stato veramente un puro caso.

tutta questa pericolo si può raggiungere, forse delle mete. E penso che molto coscienti di quello che si è. Io ad esempio si parla di successo di Armani, ma io non ho mai voluto, non ho mai percepito successo. Mi è capitato a fare capocollo, non ho neanche catarata. E anche la cosa più importante è sapere se si è valido per un certo programma di lavoro.